0: Familia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il sito autostrade.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6. Il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per avere maggiori dettagli potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 panoramica è chiuso fino alle 6 il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna, mentre sulla 8 Milano Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Galarate verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Per maggiori dettagli potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prudenza infine per chi viaggia sulla 27 Venezia-Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prestate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie e su ponti e viadotti. È tutto.

0: got something I want to talk about.
1: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prudenza infine per chi viaggia sulla 27 Venezia-Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Prestate attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie su ponti e viadotti. È tutto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori sulla 8 Milano-Varese fino al 24 giugno è chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prudenza per chi viaggia sulla 27 Venezia-Belluno per il vento forte tra Vittorio Veneto e Belluno. Prestate dunque attenzione in entrata e in uscita dalle gallerie e su ponti e viadotti. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna per un incidente tra un'auto e un camion. Vi ricordiamo infine che per lavori sulla 8 Milano-Varese è chiusa fino al 24 giugno l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
5: e mantiene ossa sane e forti
6: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
5: perché Uliveto è Uliveto.
6: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
7: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su gran parte della rete, con qualche eccezione sulla A1 Milano-Napoli per un veicolo in avaria. Ora rimosso, c'è un chilometro di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. E sulla 10 Genova-Savona ci sono code tra Arenzano e l'uscita di Genova Pra in direzione di Genova per problemi al porto di Pra. Ripercussioni sulla vicina A26 dei trafori con code tra Masone e il bivio per la 10 verso Genova. Per il meteo, attenzione alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio. Ricordo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità è di 110 km orari anche in presenza di asfalto drenante. Attenzione poi al vento forte segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio!

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con qualche eccezione. Sulla A10 Genova-Savona ci sono code all'uscita di Genova-Prada, entrambe le provenienze, per problemi con gli autotrasportatori diretti al porto di Prada. E sulla A14 Bologna-Taranto un veicolo in avaria sta causando rallentamenti tra il bivio per la diramazione di Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Per il meteo, vento forte è segnalato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Prudenza in uscita dalle gallerie su viadotti. Attenzione poi alla pioggia, sta cadendo sulla 23 Udine-Tarvisio. Ricordo che il limite massimo di velocità è di 110 km/h, in questi casi anche in presenza di asfalto drenante. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Roberto Rizzo, d'Autostrade per l'Italia, un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove registriamo coda in uscita a Capriate per le provenienze da Milano per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Trezzo e Capriate in direzione di Brescia. Uno sguardo al meteo con la pioggia che viene segnalata sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo, su tutta la 23 Udine-Tarvisio e a 27 Venezia-Belluno. In caso di pioggia, ricordo, il limite massimo di velocità è di 110 km/h se non diversamente segnalato, anche se si viaggia su asfalto drenante, e vi invitiamo ad aumentare la distanza di sicurezza. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione sui tratti gestiti dalla nostra società. Andiamo in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, dove si registra coda in uscita a Capriate per le provenienze da Milano a causa delle difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Cavenago e Capriate in direzione di Brescia. Sui tratti non gestiti dalla nostra società, su quello urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Ricordo poi che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in direzione di Milano fino alle ore 5 del 24 giugno per lavori alle barriere antirumore. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. Prima di chiudere vi ricordiamo di non usare mai il cellulare alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, si registra coda in uscita Capriate da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Ripercussioni in autostrada con coda tra Cavenago e Capriate per chi viaggia verso Brescia. Ed ora un tratto non gestito dalla nostra società, andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio ed il bivio con la tangenziale est, si registra coda per il traffico presente in tangenziale. Sulla prudenza per la pioggia che viene segnalata su tutta la 23 Udine Tarvisio e a 27 Venezia Belluno. In caso di pioggia, limite massimo di velocità 110 km orari, se non diversamente segnalato, anche se si viaggia su asfalto drenante. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Appena arrivata questa notizia, tra Faenza ed il Bivio, con la diramazione per Ravenna per chi viaggia verso Bologna, 2 chilometri di coda, la tendenza al rallentamento, la causa un tamponamento tra due auto. Andiamo ora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, dove si registra coda in uscita a Capriate da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Cavenago e Capriate verso Brescia. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma Teramo tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. E sulla 22 Brennero Modena tra Vipitene e il confine di Stato in direzione dell'Austria, 2 km di coda per il traffico. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ad allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il Carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Emilia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, tra Faenza ed il Bivio, con la diramazione per Ravenna, per chi è diretto verso Bologna, 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Andiamo ora in Liguria, sulla 12 Genova-Sestri Levante, si registra coda in uscita a Rapallo da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Recco e Rapallo per chi viaggia verso Livorno. Ed in Lombardia, ora sulla 4 Milano Brescia, coda in uscita a Capriate, anche qui da entrambe le provenienze, sempre per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Cavenago e Capriate per chi viaggia verso Brescia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza ed il Bivio con la diramazione per Ravenna. Per chi viaggia verso Bologna 2 km di coda per un tamponamento tra due auto. Sulla 12 Genova-Sestri Levante ore dove si registra coda in uscita a Rapallo da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada con coda tra Ricco e Rapallo verso Livorno e in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia coda in uscita a Capriate da entrambe le provenienze per le difficoltà del traffico anche qui sulla viabilità esterna. Ripercussioni in autostrada e coda tra Trezzo e Capriate per chi è diretto verso Brescia. Ed ora sulla 22 Brennero Modena, non gestita da Autostrade per l'Italia, tra Vipiteno e il confine di Stato verso l'Austria, 2 km di coda causati dal traffico. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: it hurts more vivid and worse, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Per chi viaggia verso Firenze, 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo in avaria in galleria. E sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Bologna, 1 km di coda, anche qui la tendenza all'aumento.

Per un tamponamento tra due auto in galleria, il traffico scorre su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza ed il Bivio, con la diramazione per Ravenna, per chi è diretto verso

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per chi è diretto verso Firenze. 2 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un veicolo fermo in avaria in galleria. Rimaniamo sulla 1, andiamo in Toscana tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. 2 km di coda anche qui con tendenza all'aumento per un tamponamento tra due auto in galleria e traffico che defluisce su una corsia. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro per chi è diretto verso Bologna si registrano code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ed ora uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia su quello urbano della 24 Roma Termo tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed anche un buon viaggio.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Nord e Sasso Marconi verso Firenze. 2 km di coda, la tendenza è stabile a causa di un veicolo fermo in avaria in galleria. Ora sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, tra Valdarno ed Incisareggello per chi viaggia verso Firenze, code a tratti causate dal traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, anche qui code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ed è arrivata in questo momento questa notizia: sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza, si è formata coda a causa di un incendio, bruciano sterpaglie all'esterno dell'autostrada. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Doriggio Ovest verso Milano, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente in cui sono coinvolti un camper ed un'auto. Il traffico scorre su una sola corsia. Ora in Liguria sulla 12, Genova-Sestri Levante tra Genova-Nervi e Recco in direzione Livorno, 1 km di coda per un'auto ferma in avaria. Il traffico defluisce su una corsia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, 3 km di coda

La tendenza è all'aumento a causa di un veicolo in avaria rimosso. E sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 22 Brennero Modena,

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
5: E mantiene ossa sane e forti!
6: Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane!
3: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. In primo piano la 26 dei trafori tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Carpugnino. Per chi viaggia verso Genova il traffico è bloccato, si è formato un chilometro di coda con tendenza all'aumento per le operazioni di spegnimento di un camion in fiamme da parte dei vigili del fuoco. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza ed Origio Ovest verso Milano, 3 km di coda per un incidente in cui sono coinvolti un camper ed un'auto. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, 1 km di coda per un'auto ferma in avaria e traffico che scorre su una corsia. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre in primo piano la 26 dei trafori, tra il bivio con la statale 34 del Lago Maggiore e Carpugnino per chi viaggia verso Genova. Il traffico è bloccato con un chilometro di coda per le operazioni di spegnimento di un camion in fiamme da parte dei vigili del fuoco. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora in Lombardia sulla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Dorigio Ovest verso Milano, 3 km di coda con tendenza stabile per un incidente in cui sono coinvolti un camper ed un'auto. Il traffico defluisce su una corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze, 1 km di coda in diminuzione. La causa, un veicolo in avaria, ora rimosso. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per un camion in fiamme. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, dove per incidente ora risolto segnaliamo 2 km di coda tra Legnano e Origio Ovest verso Milano. Si transita su tutte le corsie disponibili. Infine in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante 1 km di coda per veicolo in panne ora rimosso tra Nervi e Ricco in direzione Livorno. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente causato da un camion che aveva preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Nervi e Recco verso Livorno. Sempre in Liguria sulla 10 Genova Savona, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra il bivio per la 26 e Genova Pra in direzione Genova. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente causato da un camion che aveva preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri Levante, dove per veicolo in panne segnaliamo un chilometro di coda tra Nervi e Recco verso Livorno. Sempre in Liguria sulla 10 Genova-Savona, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra il bivio per la 26 e Genova Pra in direzione Genova. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente a causa di un camion che aveva preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Sulla stessa 26, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Masone e il bivio per la 10. Ancora per traffico intenso sulla viabilità ordinaria sulla 10 Genova-Savona, coda tra il bivio per la 26 e Genova-Pra in direzione Genova e coda in uscita Genova-Pra da entrambe le provenienze. Per ora è tutto, da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente a causa di un camion che aveva preso fuoco. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valle Rubicone e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla A7 Serra Valle Genova, coda per lavori di ammodernamento tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803-111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Valle Rubicone e Imola in direzione Bologna con tempi di percorrenza di un'ora. Sulla 7 Serravalle Genova per lavori di ammodernamento in galleria, coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino verso Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Ci spostiamo sulla 14 Bolognatar, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
2: casco.
1: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

destra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 26 dei trafori tra Baveno e Carpugnino verso Genova, tratto chiuso per lavori di ripristino, incidente. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento in galleria, un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.

0: Italia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 26 dei Trafori, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 3 km di coda tra Arbivio per la statale 34 del Sempione e Baveno in direzione Genova. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento in galleria, 1 chilometro di coda tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio. RTL 102.5.

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30, e sulla 26 dei Trafori tra il bivio per la 10 Ovada verso Gravellona, qui tempi di percorrenza di 40 minuti in direzione opposta verso Genova, 3 km di coda per ripristino incidente tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno. Sulla 7 Serravalle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia è tutto, tra 15 minuti circa.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 e sulla 26 dei Trafori tra il bivio per la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona più tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 26 in direzione Genova 3 km di coda per ripristino incidente tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova 2 km di coda per lavori di ammodernamento in galleria tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Nord e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e sulla 26 dei trafori tra il bivio per la 10 Genova-Savone-Ovada verso Gravellona, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Sempre sulla 26 dei trafori in direzione Genova, 3 km di coda per lavori di ripristino incidente tra il bivio per la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno, qui tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete con pochissime segnalazioni. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 6 km di coda tra Genova Nervi e il bivio con l'A7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 3 km di coda tra il bivio del Lago Maggiore e Ovada in direzione di Gravellona Toce, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Troviamo invece delle code a tratti sia sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, sia sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è capace.

0: buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla 12 Genova Sestri Levante, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 7 km di coda tra Genova Nervi e il bivio con la A7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 3 km di coda tra il bivio del Lago Maggiore e Ovada in direzione di Gravellona Toce a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Troviamo invece delle code a tratti sia sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, sia sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la rete autostradale, pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla 12 Genova-Sestri-Levante, dove a seguito di un incidente da poco risolto si sono formati 7 km di coda tra Genova Nervi e il bivio con la A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 4 km di coda tra il bivio del Lago Maggiore e Ovada in direzione di Gravellona Toce a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino in urgente della pavimentazione. Troviamo invece delle code a tratti sia sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, sia sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete con pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci in Liguria sulla 26 dei Trafori, dove troviamo 5 km di coda tra il bivio del Lago Maggiore Ovada in direzione di Gravellona Toce a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Sempre sulla A26, ma in direzione opposta, troviamo anche delle code a tratti tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa-Bettole, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Ecco al servizio Todis. Volete potere?

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole sulla nostra rete con pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia.

Spostiamoci in Liguria, sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 5 km di coda tra il bivio con la statale 33 e Baveno in direzione di Genova a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Sempre sulla A26, ma in direzione opposta, troviamo anche delle code a tratti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole, così come sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete, pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dalla diramazione di Roma Sud, dove a seguito di un incidente si è formato un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma, con il traffico che scorre su una sola corsia. Spostiamoci in Liguria, sulla A26 dei Trafori, dove troviamo 3 chilometri di coda tra il bivio con la statale 33 e Baveno, in direzione di Genova, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, questa volta a causa del traffico intenso, troviamo delle code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Alexa.
1: Via Radio. Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete autostradale e pochissime segnalazioni al momento. Partiamo dall'A7 Serravalle Genova, dove per traffico congestionato sulla viabilità ordinaria si sono formate delle code tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione di Genova. Rimaniamo in Liguria, ma questa volta sulla A26 dei Trafori, dove troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la statale 33 e Baveno in direzione di Genova, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della

pavimentazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, sempre a causa del traffico intenso, troviamo delle code a tratti tra Cesena Nord e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica turbativa la troviamo in Liguria, più precisamente sulla A26 dei Trafori, dove troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Inoltre vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento, questa sera sulla A23 Udine-Tarvisio chiuderà il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio dalle 22 alle 4 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica turbativa al momento la troviamo in Liguria, più precisamente sulla A26 dei Trafori, dove troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova, a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Spostiamoci sulla 8 Milano Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno. Con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Inoltre vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento questa sera sulla A23 Udine Tarvisio chiuderà il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio dalle 22 alle 4 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete autostradale e pochissime segnalazioni al momento. L'unica turbativa la troviamo in Liguria, più precisamente sulla A26 dei Trafori, dove troviamo un chilometro di coda tra il bivio con la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione di Genova a seguito dell'installazione di un cantiere per un ripristino urgente della pavimentazione. Spostiamoci sulla A8 Milano-Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Inoltre vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento, questa sera sulla A23 Udine-Tarvisio chiuderà il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio dalle 22 alle 4 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la rete autostradale, pochissime segnalazioni al momento. L'unica turbativa la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo fermo in avaria da poco rimosso si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia in direzione di Bologna. Spostiamoci sulla 8 Milano-Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Inoltre vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento questa sera sulla A23 Udine Tarvisio chiuderà il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio dalle 22 alle 4 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutta la rete con pochissime segnalazioni al momento. E allora vi informiamo che sulla 26 dei trafori dalle 22 alle 6 di domani mattina sarà chiuso per chi proviene da Gravellona Toce il ramo di immissione sulla diramazione Predosa-Bettole verso la A7 Serravalle-Genova. Spostiamoci sulla A8 Milano-Varese, dove invece vi ricordiamo la chiusura in entrata della stazione di Gallarate per chi è diretto verso Milano fino al 24 giugno, con il consiglio di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Infine vi informiamo che sempre per lavori di ammodernamento questa sera sulla A23 Udine Tarvisio chiuderà il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia in direzione di Tarvisio dalle 22 alle 4 di domani mattina. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione del nord della penisola. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo una coda per lavori tra Lodi e il Bivio con la tangenziale est esterna di Milano verso il capoluogo lombardo, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Mentre sulla 26 dei trafori segnaliamo una coda per un mezzo in panne rimosso tra il Bivio per la 10 Genova-Savona e Omasone verso Gravellona.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo una coda per lavori tra Lodi e il bivio con la A58 tangenziale est esterna di Milano verso Milano, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sempre per lavori sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate per chi viaggia verso Milano fino al prossimo 24 giugno. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione del nord della penisola. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code per lavori tra Lodi e la tangenziale est esterna di Milano verso Milano, con tempi di 25 minuti. Infine, sulla 26 dei trafori, per il traffico intenso, code tra Masone e la 10 verso Genova, con tempi di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: I want to talk about.
1: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole, ad eccezione della A7 Milano-Genova, dove il traffico è bloccato con code tra il bivio per la 10 Genova-Savona e quello con la 12 Genova-Livorno verso Milano per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 di domani è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla 23 Palmanova Tarvisio il tratto tra Gemona, Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per maggiori informazioni e per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla 23 Palmanova Tarvisio il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncopilaccio verso Bologna. Infine vi segnaliamo una coda per un incidente sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Il traffico circola su una sola corsia. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove il traffico è bloccato con code tra Fiorenzuola ed il Bivio, con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna per un incidente, con il traffico che circola su una corsia. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Panoramica il tratto tra Aglio e Roncobigliaccio verso Bologna. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso

Sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla 23 Palmanova Tarvisio il tratto tra Gemona, Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 panoramica il tratto tra Aglio e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sempre per lavori è chiuso fino alle 4 sulla A23 Palmanova Tarvisio il tratto tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio. Per maggiori informazioni e per conoscere i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it.